0: Ciao, che faccio la semplice.
1: Senti.
0: Io ce l'ho, ho un altro.
1: Dove ti fa?